0: Genanti.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Sisa e Nandi.
1: Buon vento a chi oggi partirà e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.